qualcuna voce mi parlano, ma tu gli occhi mi dicono tante cose di più. In lotta contro tutto, in guerra con mia armonia.

0: stata rissura, è rimasto un po' di su. Lasciami questo mini piegine.
1: Fantastico,
0: questo piegine.